0: Modi Heke Megahertz, Divay FM. Abadus, M Megatuka.
1: Lava Kafaho. Lava.